Ehi mia mamma, mi odiava mia mamma, mi odiava contro di me. Se non era con la suora, Diana, io ho venito per te. Alla sola all'improvviso, al resto del

0: grazie, bello, grazie.
1: Tony.
2: Tonino caro Tony, è il cantatore di mamma. Mi dà una birra, ti canto una canzone. Tonino caro Tony.